uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, noi al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo